0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: fuori tempo.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
1: Radio Padova Generazione Z.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questa giornata di settembre, oggi il 15, lo abbiamo sentito anche da Clara Ventura poco fa a Trebi Meteo, la giornata insegna dell'alta pressione, ciò indica bel tempo anche se non è esclusa qualche nuvola di passaggio, nuvole che invece non nascondono un'alba meravigliosa secondo il racconto di Anita, che ringrazio molto perché avendo noi le finestre dello studio rivolte a ovest non possiamo vedere lo spettacolo del sole che nasce, però il suo racconto ci ha emozionato perché ha descritto i colori di un avvio di giornata molto molto bello e all'insegna anche di buone temperature tutto sommato. Buon inizio di giornata, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, leggo già i vostri messaggi, saluto Francesco, buona giornata Checco, saluto Giulia, saluto Patrizia, saluto Vittorio, raggiungo con un pensiero anche Antonella e tutti gli amici che di primo mattino si affacciano alla nostra linea WhatsApp anche per un semplice saluto.
1: Ritmo italiano.

0: Il battito animale di Raff a Radio Padova, Ritmo Italiano. Invece avete battuto sul tempo anche noi, perché è tempo di dire che la nostra amica Anita ci ha descritto l'alba di stamattina, i suoi colori, e ci avete mandato una montagna di foto al 328 319 8000, scatti che danno bene il senso di una bella mattina dal punto di vista dei colori e dello spettacolo che la natura sa offrirci. Grazie. Tra questi Enrico, saluto anche Massimo, Roberta, Francesco, Alessandro e poi Roberto. Tutti amici che stanno viaggiando in questo momento e si sono presi la libertà di fare uno scatto, spero in assoluta sicurezza, perché queste cose si fanno solo in sicurezza e quando si è fermi. Viaggiate con la nostra musica, fatelo adesso con un bel classico di Mattia Bazzani.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino è tempo di notizie, uno sguardo alle notizie dal nord-est e dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Chi assiste un malato cronico non autosufficiente vive spesso in una condizione di isolamento sociale. Lo ha dichiarato ieri il sindaco di Saonara alla luce dell'omicidio che si è consumato sul suo territorio domenica scorsa, che oltre al dolore e il lutto ha scatenato tutta una serie di reazioni sul fronte della tutela dei più fragili. Venezia, proseguono le ricerche di Gabriella Querino nel canale di Tessera, stanno proseguendo infatti le ricerche da giorni in laguna di Gabriella Querino, la donna di 26 anni che risulta dispersa da sabato scorso. Le operazioni si concentrano nel canale di Tessera, nel punto dove si è verificato l'incidente tra due barche che è costato la vita già al marito, Sean Micheli, di 25 anni. Vicenza, ampliata la zona vigilanza rafforzata, controlli più intensi per i prossimi 6 mesi. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'area estesa comprende anche la zona adiacente ai binari e alla stazione degli autobus. Treviso, tragedia in Val di Fassa, precipita per 300 metri, muore escursionista 46enne. Si tratta di Valentino Spigariol di Preganzolo, stava percorrendo il sentiero alpinistico P02 in direzione di Cima Uomo. L'allarme è dato intorno alle 16 dalla compagna di escursione. Rovigo, con l'auto sequestrata, percorre oltre 3.200 km, denunciato dai carabinieri. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione. L'uomo avrebbe rimosso i sigilli e continuato a utilizzare la vettura, sostenendo di averla usata solo per andare a comprare le sigarette. Belluno, un fiume di soldi pubblici su Belluno, ma lo spopolamento continua. Dal 2007 il bellunese ha ricevuto oltre 3,6 miliardi di euro tra i vari fondi per la montagna, vaia, mondiali e olimpiadi, PNRR e infrastrutture. Ma in 18 anni la provincia ha perso circa 15.000 abitanti e molti finanziamenti risultano ancora fermi. Verona, infine, incidente stradale, identificato l'automobilista che non ha soccorso il ciclista investito da un cinghiale. L'uomo alla guida dell'auto si è presentato spontaneamente ai carabinieri. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: un alieno a Sanremo con la sua canzone country. Adesso invece è tempo di dare uno sguardo al meteo. Per noi c'è Clara Ventura.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ogni sabato dalle 22.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Room per Roseville in Radio Padova, Ritmo Italiano, alle 7.44 del mattino. Ragazzi, giovani all'ascolto, attenzione, perché c'è una cosa che vi riguarda e che vi riguarderà nei prossimi mesi: visite a San Marco gratuite per gli studenti di tutto il Veneto. Sono nati, stanno nascendo, sono in fase di sperimentazione questi viaggi della bellezza. L'iniziativa della Procuratoria, con il sostegno delle banche di credito cooperativo, e prevede zero spese per chi aderisce, la possibilità di visitare 18 diverse destinazioni veneziane, oltre alla Basilica, dal comune alle università. Il programma prevede che per ogni visita gli studenti arrivino a San Marco senza costi di trasporto al mattino e poi, prima di rientrare nelle rispettive località d'origine, possano scegliere di visitare uno tra i 18 luoghi diversi messi a disposizione dalle sedi dell'Università Ca' Foscari e UAV, la Scuola Grande di San Rocco, il Museo Archeologico di Venezia, la Biblioteca Marciana, la Fondazione Cini, la bellissima Corini Stampaglia con il progetto di Carlo Scarpa e poi tanti altri che rientrano nella lista dell'offerta culturale veneziana, anche luoghi non abitualmente aperti alle visite, quindi sono aperti solamente per questi ragazzi che potranno approfittarne. Il viaggio come strumento di inclusione, insomma, l'obiettivo è quello di portare 5.000 studenti in un anno scolastico nella Basilica di San Marco, un luogo vivo, non solo un monumento, dicono. L'anno e poi non è casuale quello che accompagna all'inizio dell'anno marciano previsto per il 2028, ma le celebrazioni inizieranno a fine 2027.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: uomo che è entrato nel mito, Muhammad Ali, Marco Mengoni qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 8 e quindi all'appuntamento con la redazione. Infatti i più importanti accaduti nelle ultime ore, ce ne sono alcuni anche di piuttosto gravi per i quali renderanno conto i nostri amici dalla redazione. Intanto volevo salutare chi sta viaggiando ora, sta percorrendo le strade della città nella ciclabile con la bicicletta. Attenzione se utilizzate gli auricolari, perché c'è l'articolo 173,E che riterrebbe inadatto l'utilizzo degli auricolari anche se state circolando in bicicletta. L'importante è, ecco, tenerli eventualmente a volume basso o comunque lasciare libero almeno un orecchio per poter sentire i suoni, i rumori della città che vi stanno attorno. Molto utile che questo accada. Perché ne parliamo? Perché tra poco andremo a raccontarvi l'esperienza di alcune aziende che hanno deciso di accettare la challenge, ovvero di invitare i propri dipendenti a utilizzare la bicicletta per andare al lavoro e farlo diventare un gesto quotidiano. Ne parleremo tra poco.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: La voce di Laura Pausini non c'è, c'è invece Radio Padova ad accompagnarvi e informarvi, tra poco anche con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Radio Padova News.
1: Un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto dai caccia della NATO nei cieli della Lituania. Intanto resta forte l'incertezza sull'accordo Mosca-Kiev promosso da Trump per tutelare i rispettivi impianti petroliferi. E Trump minimizza gli allarmi sull'intelligenza artificiale e una fake news come quella sul riscaldamento globale. Anche la Cina fredda sull'allarmismo. Netanyahu definisce antisemiti i registi del documentario NASA, premiato a Venezia, che mostra le atrocità commesse dall'esercito israeliano a Gaza, avviate indagini sulle fonti militari. La Roma ha battuto il Torino 2-0 e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica, raggiunta ieri sera dall'Inter, vittoriosa in rimonta 5-3 sull'Udinese. L'analisi del mister nerazzurro Chivu.
2: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, trovare le giuste giocate. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti.
1: È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Padova.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di martedì, in attesa di un peggioramento che però è previsto solamente per la giornata di domani. Apriamo questa nostra ultima ora insieme con Vasco Rossi e la sua Buoni o Cattivi. Radio.

0: Martedì 15 settembre 2026. Ariete, sarà necessario essere anche oggi il più possibile pazienti, specie nei rapporti di lavoro, dal momento che la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà evidenziando un po' troppo il vostro orgoglio. Voto 7. Meno. Toro, l'influenza della luna dissonante potrebbe destabilizzare alcune vostre certezze, in particolare nella gestione familiare. Bene in compenso il lavoro e 7 il vostro voto. Gemelli, le vostre idee sono sempre ben supportate da un ottimo Mercurio, quindi avete il via libera anche per adottare novità o rivoluzioni come vuole Urano nel segno. Osate con il voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso della Luna infonde sicurezza ai vostri sentimenti. Bene l'amore, oggi potreste riuscire ad essere più collaborativi anche nell'ambiente professionale, a patto che sappiate controllare il vostro eventuale disagio. E voto 7 più. Leone, godete di favori di un buon Mercurio e negli affari sapete come agire, mentre è possibile che per Luna e Venere di non abbiate altrettanta fortuna nei rapporti affettivi. Voto 7. Vergine, la benevolenza della luna vi rende ricettivi e capaci di utilizzare al meglio le vostre doti organizzative. Giornata proficua e voto 8. Bilancia, la vostra situazione è sempre buona nonostante possiate patire un po' di stanchezza causata da ritmi frenetici che spesso l'ostilità di Marte vi impone. Cercate però di non far pesare eventuali disagi a coloro che vi sono più vicini. E voto 8-. Scorpione, i piani odierni, grazie alla complicità di Marte positivo e alla presenza della luna nel segno, saranno rispettati e vi porteranno qualche bel risultato. Quindi tutto ok e voto 8. Sagittario, avete buoni motivi per sentirvi sereni in amore e appagati dalla proficua resa in ambito lavorativo, quindi continuate così con il voto 7+. Capricorno, non abbiate fretta e siate invece riflessivi, così in particolare nel settore lavorativo non rischierete più del necessario. Serata per il relax in dolce compagnia e voto 7. Acquario, le prospettive per il futuro lavorativo non vi causeranno anche oggi preoccupazioni, mentre più solerzia vi sarà richiesta nell'occuparvi della gestione familiare, seppur dovrete sacrificare un bel po' della vostra amata libertà. Voto 7. Pesci, siete oggi tra i beniamini della luna, quindi cercate di approfittarne per sistemare le urgenze o per occuparvi delle priorità, così non perderete tempo e potrete poi dedicarvi anche ad un po' di svago. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

cari quando passa i nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

La voce subito riconoscibile di Giuseppe Ferreri a Radio Padova. I momenti perfetti alle 9:19. Buon viaggio con la nostra musica. Tra poco aggiorniamo la viabilità a nord-est. Ora Mace, Salmo e Colapesce.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sul passante di Mestre segnaliamo incolonnamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla tangenziale di Mestre inoltre si viaggia lentamente tra rotatoria milanese e Marghera verso Milano e tra Venezia e Castellana in direzione Trieste. Ancora in direzione Trieste, code sulla A4 Padova Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia Padova rallentamenti in direzione Milano tra Soave e Verona Sud e tra Montebello e Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21:30 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5:30 di domattina a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova Venezia e la A13 Bologna Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Merck & Cremont, Partenope su Radio Padova alle 9.34 e adesso un'ultima ora, due notizie che sono arrivate poco fa in redazione. Una fregata russa ha lanciato una bengala, è stato sfiorato un elicottero danese. La dichiarazione istantanea di Copenaghen, quindi della Danimarca, dice Mosca ha passato il limite. Allo stesso tempo un'altra notizia di caccia italiani della NATO che abbattono un drone sopra la Lituania. Insomma, devo dire che in effetti questa giornata da questo punto di vista non è cominciata bene sul fronte orientale. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Mentre tutto scorre in Negramaro su Radio Padova, così abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco la nostra redazione, adesso ascoltiamo la nuova di Raff, si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Padova News.
1: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO di stanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Amore è di Elisa su Radio Padova, alle 10 e 6 minuti. Buona mattinata, c'è più musica qui da noi, più musica italiana naturalmente. Adesso lo mettiamo in fila 3. La prima è di Achille Lauro, Senza una stupida storia.
1: Tre canzoni in fila.
2: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova? Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Spero tutto bene dalle vostre parti. Grazie per i vostri messaggi al 328 319 8000. Tra poco aggiorniamo la situazione della viabilità a nord-est. Adesso c'è anche la nuova di Ligabue. Si intitola Qualcosa per te.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova alle 10.32. A proposito di businessman, a proposito di stress da rientro dal lavoro, c'è anche un sistema dal punto di vista proprio dell'abbigliamento per affrontare i primi giorni di lavoro dopo le vacanze. Qualcuno dirà, siamo già arrivati a metà settembre, sono rientrato già da 15 giorni. Si chiama cortisol dressing e sarebbe una scelta consapevole per combattere l'ansia da rientro che fa subito porre il nostro cervello rettiliano in modalità attacco o fuga, anche se non esiste un pericolo reale. Quindi non bisogna usare capi aderenti, tessuti che pizzicano sulla pelle, cinture che stringono la pancia e scarpe con il tacco alto. Perché? Perché durante le vacanze siamo stati abituati a vestirci in maniera più rilassata, più larga, più comoda, e quindi se rientriamo subito a vestirci come ci vestivamo prima di andare in vacanza per lavorare, con una classica divisa dal lavoro, e per divisa intendiamo un abbigliamento insomma che sia consono, stiamo peggio anche dal punto di vista proprio fisico ed emotivo. Quindi insomma, quando uno ritorna a lavorare dopo un periodo di ferie, è caso che cominci a lavorare in maniera molto rilassata anche dal punto di vista proprio dell'abbigliamento, molto comoda. Dice, sei in radio, cosa fai? Metti in mutande. Che quasi so, conosco gente che l'ha fatto al suo tempo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Fabri Fibra, adesso Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. Vincono e restano in vetta a punteggio piano Inter, 5-3 in rimonta a San Siro sull'Udinese, e Roma, 2-0 in casa del Torino. Vince anche il Como, 2-1 casalingo col Parma, e Fabregas è soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
2: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
1: Stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi alle 18, Genoa su Tirol, elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia torna in campo nel quarto incontro della prima fase, gli azzurri affrontano alle 21 la Repubblica Ceca. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze a Radio Padova, buona mattinata. La nostra musica adesso ce n'è di più da noi. Tre canzoni in fila, subito Napoleone. E questa è Cucumari.
1: Tre canzoni in fila.

Questa molti anni fa la collaborazione tra Laura Pausini e Kylie Minogue su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Nel nostro pomeriggio di martedì anche Napoleone, la nuova Cucumari.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

Giorgia, tra le lune e le dune su Radio Padova, Ritmo Italiano, e per un attimo in questo nostro pomeriggio parliamo di giovani. Priorità generazionale, la generazione Z, che comprende i nati indicativamente tra il 1997 e il 2012, si vuole sempre più bene, e questo è un bene. Per la metà dei giovani salute e benessere sono un progetto di futuro. Insomma, per i giovani adulti italiani prendersi cura di sé, dalla salute mentale alla prevenzione al cibo, è una priorità, un investimento sul futuro. Quindi bravi i nostri giovani, almeno la generazione Z. La musica nei prossimi minuti. Questa è Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo Achille Lauro e questa che si intitola La città degli angeli.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Dovunque tu sia, viaggia.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

Samurai J su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre tra non molto vi daremo le ultime notizie con la nostra redazione. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 8 minuti dalle 4. Buon pomeriggio, sentiamo anche Arisa.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Quirino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato, il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Che nome dai?

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica era Ernia su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è la collaborazione tra LDA e H7 e si intitola Santa.
2: Tre canzoni in fila.

0: Padova, tre canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Camilla Magli con Menta, siete su Radio Padova, 19:16. Vi ricordo tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima una canzone, siamo negli anni 2000, c'era questa Non ti scordar mai di me, gli inizi di Giusy Ferreri.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code nel tratto tra Padova Est e Brescia Centro in direzione Milano a causa del traffico ancora sostenuto. E il traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti tra Castellana e Marghera in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per alcuni cantieri notturni. A partire dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano e entrata alternativa Castellana. Dalle 21.30 alle 5.30 chiusa anche l'entrata di Mira Auriago in direzione Milano. E sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita per le provenienze da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Eccoci pronti, 19:31 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo. Oggi è martedì, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato, eccoci qua.
2: Ciao, buona serata a tutti, ben trovati. Ciao Franco, buona
1: grazie.
2: Serata.
1: Allora, ombrelloni ancora aperti, tranquilli oppure no? Fondo. Cosa succederà?
2: Allora, situazione che vede, in realtà ancora piena estate sulle nostre regioni, con cielo sereno, insomma poco nuvoloso sia oggi ma in realtà anche domani, quindi sul Veneto ancora estate e saranno condizioni di bel tempo dappertutto. E tra l'altro anche domani ci avviciniamo quasi ai 30 gradi, quindi comunque insomma è ancora caldo estivo. Cambia tutto però giovedì, perché arriva un fronte, una perturbazione dalle isole britanniche, quindi ci sarà instabilità entro giovedì mattina, non solo in montagna ma anche sulla pianura veneta e friulana. Si formano rovesci temporali a più riprese e saranno localmente anche di forte intensità, quindi insomma giovedì ombrelli aperti, giacca, perché insomma di tanto in tanto ci saranno piogge, acquazzoni anche di forte intensità, come dicevo, e più che altro le temperature tra l'altro tendono di nuovo a calare, perché arriva aria fresca dall'oceano Atlantico, quindi le massime rimarranno sotto i 24-25 gradi, quindi domani ancora un po' di sole, caldo estivo, e invece giovedì ci vuole l'ombrello e la giacca, perché ci sarà pioggia e anche un po' più fresco.
1: Capito, l'isola britannica, insomma tireremo fuori il cardigan per l'occasione.
2: Ormai manca pochissimo l'autunno, manca pochissimo.
1: No.
2: Ma alla fine non ci stiamo neanche più rendendo conto, perché abbiamo concluso un'estate sahariana praticamente 5 giorni fa, e adesso con queste perturbazioni, con l'aria più fresca che arriva dall'oceano, in un attimo sentiamo molto più freddo.
1: Vabbè, ci aggiorneremo comunque anche domani, perché insomma voi di Trebi Meteo sarete sempre pronti a darci tutte le indicazioni, e quindi grazie a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, ci sentiamo sempre puntuali alle ore 19:30. Ciao, grazie, ciao
2: buona serata a tutti voi.
0: Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Togni con Luna, siete su Radio Padova. Invece, più che la Luna, questo è il periodo migliore dell'anno per vedere Nettuno, la perla blu del nostro sistema solare, insomma, e si può trovare nel cielo, insomma, se qualcuno è un po' più avvezzo, ecco, con il telescopio, insomma, magari ci dia delle indicazioni che anche noi avremo modo di vedere, magari con qualche, insomma, sistema, questo Nettuno, che sembra, insomma, sia il momento migliore per darci uno sguardo. Quindi, con la testa verso il cielo, insomma, invece andiamo a cantare noi la musica di Radio Padova, stavolta con un'unione Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Padova.

Gli anni 70, Loredana Bertè, dedicato 19:54 minuti. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello. Ci ritroviamo domani a partire dalle ore 17. Buona serata con la musica di Radio Padova. E adesso, Che bella vita, Ariete e Angelina Mango. Ciao!

0: Padova News.
1: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi, che l'ha ricordata come politica e come amica.
2: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Questa è Radio Padova.
6: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiama l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.
2: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: resisto a lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su Italian Bike Week.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.